0: quante parole tu
1: me?
0: Fai, non è
1: amore,
0: lo sai, se poi la fine
1: love.
2: Somos la 102.5,
3: la generación que lo ha jugado todo.